0: signora a casa.
1: Ah, ma si pone sì.
0: Povera come accanto a due. Sapete, la arca è quella qua. Ehi, ai, ai, una caragione all'Oglia. A pole, guarda.

0: la tifone sì.
1: Pobre come a canta a cue. Zappella, ora che quelle qua.